0: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.

come ce ne sono tanti. Anna Permalus, Anna bello sguardo, guardo che ogni giorno perdo.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò.

detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ti lascio una canzone, bellissima la versione di Gino Paoli, questa è la versione di Michele Bravi.

0: grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Bunker 44 e Pino Nongiò insieme dal palco del Festival di Sanremo 2024 con un successo indimenticabile di Pino Nongiò. Ma quale idea?
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

alzeremo la testa dai cellulari fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, con te sempre e ovunque.
2: Sono Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.
4: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Patti Pravo, eppur mi sono scordata di te.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694

0: con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999 oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il Duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Troverai chi ti ama facendo ciò che ami.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fausto Leali con la sua versione di Enchantment.

acque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. La vuoi grattare di nuovo la socia?
1: No, grazie.
2: Eppure te l'è piaciuta.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: Allora,
1: questa è una tua idea.
0: Però, dai, andiamo avanti, che se no la gente pensa chissà cosa.
2: Allora. A chi di voi non piace il grattino sulla schiena?
1: Cioè,
2: ogni tanto capita che
0: il grattino sulla schiena piace a tutti, dai, Carmen. Allora,
2: ogni
0: adesso
2: tanto, cioè, ti prende quella voglia che ti ha bisogno di qualcuno, c'è anche la mano finta.
1: No, ma al di là, ma tu parli di quel grattino.
2: Di cosa parli?
1: Tu dici qualcuno dal fastidio alla schiena, c'è anche la mano finta.
0: No, certo, quando ti prude la schiena.
2: E va bene.
1: Ma allora chiariamoci, di cosa stiamo parlando?
0: Ma il grattino della schiena è una cosa diversa. Sapanta,
2: no,
0: e il grattino di quando così uno ti coccola un po',
2: certo,
0: no?
2: Ma è questa l'attività imprenditoriale dell'anno che grazie a TikTok sta spopolando, perché a Roma è nata la prima grattineria d'Italia, che tra l'altro ha un nome meraviglioso, Pidi Pidi, perché quando tu gratti fai Pidi Pidi Pidi Pidi, capito? E stanno aumentando.
1: Ci sei già andato alla grattineria?
2: No, però lo vedo,
1: si
2: chiama proprio così. Ci sono vari pacchetti, come anche sessioni di grattini di coppia, e poi non manca.
0: Lì è già un'altra roba.
2: No, è quella roba lì. Ti grattano sulla schiena. C'è uno pagato per grattarti sulla schiena.
1: Abbiamo capito. Una volta c'erano i centri massaggi, adesso ci sono le grattinerie.
0: Poi si scopriva che non ti facevano proprio solo il massaggino.
2: Ma i gatti lo insegnano. Se tu li gratti sulla schiena, loro sono felicissimi.
0: Ma tu non sei un gatto, te lo volevo dire.
2: Ma tu sai nell'altra vita che cosa eravamo? Magari ero un gatto, mi piacevano i grattini, me lo sono portato dietro.
1: È probabile.
2: C'è a chi piace, c'è a chi non piace.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
4: Vuoi sentirti più bella in forma?
5: Inizia dal rossetto.
4: Oh, è un alleato prezioso. Migliora le labbra, le protegge, migliora anche l'umore. Socia, da quant'è che non metti un rossetto?
1: Ora, francamente, non me lo ricordo.
4: Vuoi migliorare il tuo umore?
1: No.
4: Come no?
5: È già l'umore di Carmen è già al top.
4: No, però capisci, ti smonta quando uno fa così.
1: No, francamente, uscire il mantino e dovermi agghindare, assolutamente. No, cioè deve esserci proprio un evento straordinario. Se tu mi dici lucida labbra, il burro cacao è un discorso.
4: No, il burro cacao lo metti per andare a sciare, socia.
1: No, lo metti anche quando esci il mattino presto, che fa un freddo boia.
5: Ci sono i burro cacao che hanno una lieve azione colorante.
1: Sì, lo so.
4: Ecco, quello l'hai mai comprato nella tua vita? Domanda.
1: Ho tutto.
4: Ecco.
1: Ho tutto.
4: Però poi scadono, sai, quelle robe lì. Bisogna metterle. Allora, il caffè non lo vai a prendere.
1: No, non lo vado a prendere, nel senso che mi porto il termos.
4: Ma no.
5: No, il caffè è quello degli auguri.
1: Ah, il caffè.
4: No, ma è recuperabile, dai. Stiamo a fare una trasmissione per le signore, da sorridere un po', e lei è la prima che non si può far così.
5: Allora,
4: tutto ha un limite. Adesso io mi ritiro in picchiata.
1: No, avevo un rossetto, tra l'altro. Adesso che lo ricordi, devo comprarmene uno nuovo.
5: Allora, diamole solo un consiglio, visto che deve comprarle uno nuovo. Ricordati che un colore non vale l'altro.
1: No, un colore non vale l'altro, perché in realtà lo devi intonare alla carnagione, ai denti,
4: al vestito,
1: eccetera.
4: Anche.
1: Un colore per me non va per te.
4: Ecco. Sì. Questo è sicuro.
5: dovresti fare l'effetto 80s, il felpone americano col rossetto rosso fuoco.
6: Rossetto rosso fuoco.
4: Sì, no, se la vedesse con rossetto rosso fuoco chiamiamo il 118.
6: No, il rossetto rosso fuoco è un colore che proprio
4: non le
6: entusiasma affatto.
4: No, lei,
6: ma non mi piace neanche vederlo addosso ad altri.
4: È più da rosa.
6: La no, ci sono certi rossi esagerati.
4: Sì,
6: dai.
4: Magari una cosa così, vedo non vedo, hai capito? Un lucida labbra.
5: Ok, io sono
4: gloss.
5: Sai che nella mia, nel mio tu essere discreto, zitto. Rossetto rosso e unghie rosse, tu secondo me vai.
4: Tu sta zitto, ma perché ti abbiamo preso?
6: Ma lui è esperto di moda.
4: Beh, allora. Assumo posti.
7: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle, diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi. L'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio. Naturalmente l'appuntamento

0: L'aforisma del giorno.
1: Si può fuggire con i pensieri, con le parole, con i gesti, con i movimenti, con tutto il corpo, ma è con il cuore che si resta. Elena Bernabè, dal libro Alla conquista delle stelle.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Noemi e Sarah Jane Morris insieme con Amarsi un po'.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: Sono le 6:01.
1: Tutti i fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
2: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zona.

dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940, con il film Caccia al Coniglio, debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999 oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Che sia amicizia o amore, non importa. Frequentate chi aggiunge, non chi toglie.
2: Le cover italiane più belle di sempre.

0: vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: I sei pilastri del Six Appeal. Allora, gli uomini alti sono sicuramente più carismatici, ma se non sei una pertica, se non sei una pertica, prova così: mettiti in piedi con le spalle indietro, apri le braccia, guarda le persone negli occhi quando parli con loro.
2: E sono pronto per la predica del giorno. Eccomi qua con le braccia aperte, mi manca solo la tunica e
3: la toga per fare la toga per fare il prete.
2: La tonica la vorrei in questo momento, mi farebbe molto bene una tonica. Grazie dal bar se potete portarla.
3: E fai
2: la vestimenta, come si dice da queste parti, mi dicono la vestimenta
3: è bellissima. Comunque tu piantala lì di fare il prete, che Don Panta va bene.

0: Ma ve lo ricordate quando Gianna Nannini cantava questa canzone "Ti telefono no, ti telefono no"?
1: Io non cedo per cantina. Prima.
0: Dai, ho il morale in cantina, ma era troppo carino. Attenzione, perché poi non è preistoria, però e tu stavi lì vicino al telefono.
1: Certo, c'era mi ami ma quanto mi ami, mi pensi ma quanto mi pensi, lo spot della teleselezione.
0: E tu eri lì che aspettavi, no? E se non arrivava sta benedetta telefonata, come i primi tempi, non so, sai quando guardi il cellulare e dici pure prende, prende. E poi magari vedi che l'altro è su WhatsApp.
1: La spunta blu su WhatsApp, ha letto e non risponde.
0: Online e ti viene uno di quei crispa che, no? Che perché dici, questo per quanto riguarda insomma
1: l'evoluzione.
0: La canzone precedente, l'evoluzione, c'è il morale in cantina?
1: Io assolutamente no, anche se metto i vestiti al posto di qualcun altro nel letto per non sentirmi solo, come ben sapete.
0: Come hai detto già.
2: Le Badone online.

0: scopriamo insieme all'oroscopo che cosa hanno in serbo per noi le stelle quest'oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle, diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento

0: venire in mente quando ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze
1: negli anni 50 forse, 50-60?
2: No, era negli anni 40.
0: Ma era una grana, perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
1: Di vespe o di gomme?
0: No, di gonne.
2: Partiva vestiva, arrivava vestiva in mutande.
0: No, arrivavo con tutta la gonna spricciola.
1: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, di una moda così, no, fatta in casa.
0: Poi ho pensato anche a due cose, no?
2: Bollette da bucare.
1: Bollette.
0: Però sai quante gonne ho tritato nella Vespa io.
3: Le chiacchiere delle Badole online.
4: Fa sempre ridere che c'era quello di Love Bot che io da piccolo pensavo fosse Mike Buongiorno, che era il medico, se non fa. Non lo so, era quello con gli occhiali, era uguale a Mike Buongiorno e dicevo guarda c'è Mike. Io impazzivo per Mike, capito?
0: Io so solo che cioè ne combinavi più che andiamoci a fare una bella crociera.
4: Ma perché no?
0: Io e te che litighiamo giorno.
4: Ma no, tu dici insieme.
0: Insieme.
4: No, ma figura.
0: Così torniamo.
1: Beh, tanto la nave è grande.
4: La nave è grande,
0: sai, perché tu vai a cena col capitano,
4: sì.
0: Il capitano risolve tutto.
4: Ma certo,
1: poi c'era Goffer.
4: Sì.
0: Goffer.
4: lei faceva lei mi faceva il mamma.
0: No, lei
4: come
0: era?
4: Si chiamava?
0: Sì,
4: lei.
0: Poteva essere una Ellie, una cosa così. Sì. Però
1: no, quella era Ellie di Ewing.
4: Perché
1: di
4: noi ci prepariamo prima. No, era Lauren Tewis, si chiamava Julie McCoy.
1: E il medico?
4: Allora, il Mike. Medico era il dottor Adam Brick.
0: Però Julie capiva già la situazione.
4: Certo,
0: se c'erano
4: ovviamente.
0: Due che non si potevano più sopportare,
4: lei lo andava a riportare subito
0: Julie
4: al capo. Sì, certo.
0: Julie cominciava lì alla manfrina e ti portava a fare l'aperitivo. E Gofferti che ti faceva una spritz come se non ci fosse un domani.
4: Sì,
0: ti inciucava bene il giorno dopo.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria Novara e Vercelli.

0: grazie a Francesco Cataldo e al suo almanacco, scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940, con il film Caccia al Coniglio, debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999 oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il Duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Piemonte
2: Sound. L'aforisma del giorno.
3: Come è andata oggi? Non importa. Il bello della vita è che c'è un domani e i sogni non hanno scadenza. Antonio Cornetta.

0: adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle, diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento

0: Sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Badole Online, the best.
3: Purifai il letto, no?
4: Sì. Ecco, tutte le sante mattine.
3: Tutte le sante mattine. Svegli dopo.
4: No, ci svegliamo insieme praticamente. Vabbè, io
3: vabbè, poi adesso
4: scendo
3: dal letto.
4: Se vuoi ti racconto tu esattamente cosa succede dalla sveglia alle 7:14.
3: No, per l'amor di Dio.
5: 7:14.
4: No, 7:14 e poi mi alzo intorno alle 7:28 più o meno, 7:29.
5: Ah, ecco, non 15:30, no, 14:28. No.
3: Adesso la possiamo tornare su Raul Bova, che è un cicinino più interessante. No, sei un cicinino più interessante, ma per l'amor di Dio, poco,
4: alla fine però siamo noi massai che vinciamo poi alla fine. Raul Bova, tu puoi essere Raul Bova, ma vince il massaio, quello che ti lava i piatti, quello che ti assesta a letto, via, vabbè.
2: Badole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Laura Pausini che reinterpreta la canzone di Eros Ramazzotti, Stella Gemella.

0: sono le 7.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione e sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. In 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato

0: sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro, ma la Go riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar, a Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un buongiorno a chi è già in piedi a queste ore del mattino e sta trovando la carica giusta per iniziare la giornata. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e questo è il miglior modo per farlo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da un vero piemontese. Io sono Samu, il vero piemontese è Samu.

0: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999 oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: La vita non è altro che un puzzle, dove ogni pezzo ha un senso, un posto, un suo perché. Non insistere nel mettere un pezzo dove non sta. Francesco Secchi.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Ho avuto un'illuminazione. Facciamo un jingle,
2: sì,
1: con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
2: Radio Piemonte Sound, ticcio tittacac, lemassatim.it.
1: Però non fare l'accento piemontese così, che sembra un po' un balengo.
2: Quindi, cioè, Radio Piemonte Sound, ticcio tittacac, lemassatim.it.
1: Bella! Lemassa, mi piace un sacco. Badone Online.

0: E quindi?
1: E quindi
0: la chiudiamo lì?
1: No, e quindi è così, è vero. Perché adesso il discorso
2: si fa complicato.
1: Sì. No, nel senso che adesso è facile che gli uomini ti chiedano questo.
0: Ma dai!
2: che riflessione!
1: Stavo ragionando su quello che c'è scritto. Noi donne ci incasiniamo sempre la vita.
0: Questo era un ragionamento. Ok, facciamone un jingle. Questo era un ragionamento. No, perché sai, è vero che io e Carmen siamo un po' dell'età della pietra, però voglio dire, già a suo tempo si ragionava così,
3: Sulla radio della tua città, il buon umore e la simpatia delle badole ti conquisterà.
4: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Volerei da te, da me.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

0: 7:31, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo pronti a cominciare questa mattinata insieme e questa settimana insieme. L'abbiamo fatto con la musica, con Levante, Malia, adesso lo facciamo con l'informazione. La linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. In 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio, ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare per questo lunedì 27 luglio in edicola. In apertura, la scure sugli autovelox irregolari in Piemonte, ne vengono spenti 131. Con l'entrata in vigore delle nuove norme volute dal ministro delle infrastrutture, la regione è finalino di coda. In molti comuni sono 3 le telecamere disattivate, toccati anche i capoluoghi di provincia. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura: rivoluzione autovelox in Piemonte, non sono in regola 131 apparecchi. Bussalino dichiara nuove linee più chiare, ma proprio in giunta aiuti a comuni per la messa a norma. E poi ancora, i sindaci rialzano la testa: diritto a una statale sicura. Sul collegamento dell'alta valle Tanarano continuano gli incidenti, le lunghe code, appelli invano da 30 anni, ma ora basta, chiediamo aiuto a regione e governo. Vediamo ancora un titolo dedicato a Cuneo e la nostra provincia in questo lunedì, dove il quotidiano La Stampa, come sempre, dedica l'informazione locale al Piemonte, alla Valle d'Aosta. Appunto, sollievo per i bambini in pediatria a Cuneo, c'è il climatizzatore. Dopo l'appello del genitore di un piccolo paziente per il caldo, terminati a tempo record i lavori per allestire l'impianto. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online. Targato OCN, in apertura, Beppe Lauria offre al sindaco di Garessio, Luciano Sciandra, la candidatura alla presidenza della provincia. Si intensificano le incursioni del referente cunese di Futuro Nazionale, che, indossata la mimetica del genio Guastatori, vuole rompere le uova nel paniere al centrodestra. Dopo le prime razzie e danni di Fratelli d'Italia e Lega, ci prova ora col patto civico. Cunodice.it, in apertura, la festa delle Alpi da Ponte Chianale, un messaggio contro lo spopolamento, premiate le nuove famiglie. La seconda giornata della manifestazione ha acceso i riflettori su chi ha scelto di vivere e fare impresa nelle terre alte, presentata anche la nuova guida di Lonely Planet dedicata alle Alpi piemontesi. Vediamo adesso Cuneo24.it in primo piano, contratti full time per i lavoratori delle poste a Cuneo, il presidio di SLC CGL, protesta sindacale ai cancelli del popolo cunese. Dopo l'accordo nazionale per 100 trasformazioni d'orario, il sindacato chiede quote adeguate per il Piemonte e la Granda. Risposte ancora insufficienti. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV. La giunta dell'Unione Montana Valle Varaita torna al completo, nominati i 2 assessori vacanti durante la seduta di giovedì 23 luglio del Consiglio dell'Unione Montana Valle Varaita. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio. Per il momento con l'informazione è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Voyage Voyage ci ha accompagnato alle 7.51 di questo lunedì 27 luglio. Un buon viaggio a tal proposito a chi stesse andando a lavoro o chi invece in questo momento, per la sua fortuna, sta andando verso le vacanze, si sta spostando per raggiungere il mare o una meta turistica per godersi appunto queste estate e queste vacanze, queste ferie sicuramente meritatissime. Intanto scopriamo che giornata è questo 27 luglio secondo l'astrologia, secondo le stelle, con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle. Diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento

0: E dopo aver scoperto la giornata di oggi, quello che ci aspetta secondo l'astrologia, secondo le stelle e i segni zodiacali, è giunto il momento di fare un passo indietro nella storia e scoprire invece cosa è successo nel passato il 27 luglio. Tutti gli accadimenti storici, fatti storici, i compleanni di personaggi famosi, le curiosità e le caratteristiche di questo 27 luglio con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1990

Nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora siamo arrivati al tempo dell'informazione, giunto il momento di lasciare spazio alle news e alla redazione nazionale con gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Bollaut, 21 anni, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che il 21enne ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato.
2: Ricordiamo che sabato sera il furgone che si pensa essere stato guidato dal giovane ucciso è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, anche se nessuna risulta più in pericolo di vita. Il ministro dell'Interno ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha aggiunto che c'è il rischio che episodi simili possano riverificarsi.
1: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il Wall Street Journal. Intanto il tycoon torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi.

0: di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca.
1: In Italia ora verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che hanno aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. Assegnata la scorta al sindaco minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini della bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione.
0: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua e trovatosi in difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla.
1: La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen, Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari, Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, quinto a causa di una penalità.
0: Intanto arriva l'ufficialità, la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Because I gotta have faith.
1: Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
3: Secondo appuntamento per questo lunedì 27 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che dedica l'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Vediamo i principali titoli che interessano il nostro territorio. In apertura, la scure sugli autovelox irregolari. In Piemonte ne vengono spenti 131. Con l'entrata in vigore delle nuove norme volute dal Ministero delle Infrastrutture, la Regione e fanalino di coda. In molti comuni sono 3 le telecamere disattivate, toccati anche i capoluoghi di provincia. Il primo piano approfondisce questo titolo di apertura: rivoluzione autovelox in Piemonte, non sono in regola 131 apparecchi. Bussalino dichiara nuove linee più chiare, ma proprio in giunta aiuti ai comuni per la messa a norma. E poi ancora in primo piano i sindaci rialzano la testa: diritto a una statale sicura. Sul collegamento dell'Alta Valle Tanaro continua gli incidenti e le lunghe code, appelli invano da 30 anni, ma ora basta, chiediamo aiuto a regione e governo. 712 gli apparecchi disinseriti in tutta Italia dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox. 2593 sono gli apparecchi omologati in tutta Italia e lasciati in funzione. Continueranno le azioni di deterrenza contro la velocità. 4 le telecamere disinstallate invece in maggior numero di autovelox disattivati. E in Lombardia troviamo poi le dichiarazioni del sindaco di Garessio, Luciano Sciandra, che dice: quella della statale del Colle di Nava è un problema storico, ma noi non ci arrendiamo. Vediamo ancora un titolo legato a Cuneo, alla nostra provincia, all'ospedale di Cuneo: sollievo per i bambini in pediatria. A Cuneo c'è il climatizzatore, dopo l'appello del genitore di un piccolo paziente per il caldo, terminati a tempo record i lavori per allestire l'impianto. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. In apertura di homepage, Beppe Lauria offre al sindaco di Garessio, Luciano Sciandra, la candidatura alla presidenza della provincia. Si intensificano le incursioni del referente cuneese di Futuro Nazionale, che, indossata la mimetica del genio guastatori, vuole rompere le uova del paniere al centrodestra. Dopo le prime razzie e danni di Fratelli d'Italia e Lega, ci prova ora col patto civico. Cunodice.it in apertura: la festa delle Alpi da Ponte Chianale, un messaggio contro lo spopolamento, premiate le nuove famiglie. La seconda giornata della manifestazione ha acceso i riflettori su chi ha scelto di vivere e fare impresa nelle terre alte, presentata anche la nuova guida Lonely Planet dedicata alle Alpi piemontesi. Cuno24.it in primo piano si aggiorna l'home page: soccorso alpino, chi paga il conto. In Piemonte una delibera del 2015, assessore Alberto Valmaggio, prevede già tariffa a carico di chi chiama il soccorso alpino senza valido motivo, ma la norma è poco applicata. Idea Web TV in apertura: la giunta dell'Unione Montana Valvaraita torna al completo, nominati 2 assessori vacanti durante la seduta di giovedì 23 luglio del Consiglio dell'Unione Montana Valvaraita, ed è stato ufficializzato il completamento della giunta dell'ente con la nomina di 2 nuovi assessori. I 2 carichi erano rimasti vacanti in seguito alle elezioni amministrative che si sono svolte poche settimane fa nei comuni di Verzuolo, Costigliole e Saluzzo, che avevano determinato l'automatica decadenza dei precedenti rappresentanti in seno all'Unione. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: momenti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Il principio attivo contenuto nel Viagra è quello che c'è nelle cipolle rosse.
0: Metti che la signora che ci ascolta in questo momento
1: perché
0: stia preparando.
1: Caso sì,
0: no?
1: Secondo me è unisex la cipolla, non è che dice il Viagra solo per gli uomini,
0: però,
1: tutto sommato.
0: Quindi anche per.
1: Questo è quanto io deduco.
0: Ecco.
1: Noi non sono la scienza
0: noi
1: in cui
0: siamo...
1: deduco. Io la cipolla
0: non
1: rossa
0: non sappiamo per bene, ma
1: buona,
0: ai maschi
1: adesso...
0: fa bene, punto.
1: No, adesso
0: e
1: guarderò
0: poi
1: la cipolla rossa con occhio diverso.
2: Il meglio delle badole online.
3: Badole online. Pillole di simpatia.
4: Le badole online.
5: Chiacchiere e buon umore.
1: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
0: Ecco, questo per chi?
1: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
0: Questo per chi?
1: No,
0: io voglio sapere.
6: Per tutti, perché
1: per
6: noi
1: tutti,
6: facciamo
1: credo.
6: Informazione, facciamo costume.
1: Cioè, perché la miglior donna... cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
0: Ogni donna?
6: Sì, ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa, però alla fine.
0: Quindi non puoi più dire.
6: Non so se a te è mai capitato, però.
1: No, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachis è un plus. Sai com'è?
0: Io non ti racconto più nulla.

0: Michael Jackson con Billie Jean ci ha accompagnato alle 8:20 di questo lunedì 27 luglio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che siate a lavoro, che siate in macchina, che siate già in vacanza. Ci siamo noi a tenervi compagnia nel corso di questa mattinata, di tutta la giornata, così come di tutta la settimana, che la iniziamo insieme, la continuiamo insieme. Abbiamo dato spazio alla musica e ne diamo spazio ancora con Good Night Moon. Ma prima, qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Emma insieme a Fabri Fibra ci hanno accompagnato alle 8.30 e come sempre l'appuntamento con l'informazione, con l'Agenzia Nazionale. Sentiamo le ultime informazioni che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione a Notav nei cantieri della Torino-Lione. A Chiomonte, il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario, la procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2.000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Pianezza in direzione Savona, mentre si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ancora all'uscita di Santena verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un veicolo in panne, sono presenti code fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si viaggia in colonnati fra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Frejus. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: This Old Heart of Mine, Rod Stewart, Ronald Isley, e poi spazio ancora all'informazione con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

Con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Vediamo quindi le aperture, cominciando dalla guida.it con che apre e dedica l'apertura di quest'oggi in questo momento alle 8.39 allo sport con Marcello Ugazio e la cunese Alice Minetti che vincono la Vallestura Sky Race. Ugazio firma la doppietta vincendo Vertical e Sky Race in Vallestura. Alice Minetti conquista il titolo italiano Fai Sky nella prova regina femminile. Passiamo alla fedeltà di Fossano, la festa delle Alpi premia chi sceglie la montagna, nuove famiglie, turismo e sfide climatiche al centro dell'evento tenutosi a Ponte Chianale durante questo weekend. La Gazzetta d'Alba, in apertura troviamo l'agricoltura, la raccolta delle pesche in anticipo, qualità eccellente ma pesano i costi di produzione. Confagricoltura Cuneo traccia un primo bilancio della campagna auspicando quotazioni adeguate. Vediamo il Savilianese, in apertura troviamo i soldi per rifare la strada provinciale ci sono, ma il cantiere non è mai partito. Il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, torna su una vicenda che definisce sempre più difficile da comprendere. Il Corriere di Saluzzo, in apertura, la RAI apre gli archivi per ripercorrere la storia dell'evento, concerto di Ferragosto, l'edizione 2026 si terrà a Rucas. Si avvicina l'appuntamento con il concerto sinfonico di Ferragosto che quest'anno si svolgerà appunto in località Rucas, nel territorio di Bagnolo Piemonte, che dal 1981 porta la grande musica d'autore sulle vette delle Alpi piemontesi. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese, assicurazione obbligatoria per andare in montagna, il soccorso alpino non è un taxi. Amministrazione comunale di Valdieri lancia una proposta contro l'irresponsabilità di alcuni turisti. Con l'arrivo dell'estate, il boom di escursionisti sui sentieri alpini, aumentano anche gli interventi del soccorso alpino. Dall'amministrazione comunale di Valdieri arriva una proposta, nella lettera firmata dal sindaco Guido Giordano e dalla vice sindaca Sharon Giraudo, prevedere un'assicurazione specifica per chi frequenta la montagna. Queste erano le informazioni legate ai settimanali di Cuneo della nostra provincia e i principali titoli. Prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

I Maroon 5 con Sunday Morning, non è proprio adeguato come titolo visto che siamo a lunedì mattina e ormai la domenica è passata purtroppo, ma non vi preoccupate perché a tenervi compagnia in questa settimana, in questo lunedì mattina, in questo inizio, ad alleggerirvelo un po', ci siamo sempre noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, lo facciamo con il meglio della musica. Diamo spazio alla musica italiana, ai Pooh, con Chi fermerà la musica, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: E dopo la musica diamo spazio anche alle nostre rubriche immancabili, come quella dell'Almanacco con Francesco Cataldo, che per questo 27 luglio ci racconta tutti i fatti storici del passato.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999 oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il Duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 8.56 abbiamo ascoltato i Queen con I Won't Break Free, perché 40 anni fa, nel 1986, il gruppo rock inglese teneva un concerto a Budapest. La particolarità sta nel fatto che Freddie Mercury e tutto il gruppo è stato il primo gruppo, per l'appunto occidentale, a tenere uno spettacolo in un paese del blocco sovietico, del blocco comunista. E quindi appunto questa è un po' la ricorrenza, la curiosità, una delle tante legate a questo 27 luglio che ci ha raccontato precedentemente Francesco Cataldo. Siamo giunti al momento di dare nuovamente spazio alla linea, alla redazione nazionale, dare spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato

0: Impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica

0: Un giorno dalla redazione.
1: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri, domenica 26 luglio, durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballaut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
2: Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
1: In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, oltre a caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento NoTav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti.
2: Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli ieri mattina. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite sono state portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.
1: Buone notizie in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso la vista completamente a causa di un grave incidente stradale.
2: Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la 5ª volta come vincitore della Grande Boucle, la 3ª consecutiva. Carapaz si prende la maglia Poix a Pedersen, la maglia verde, e Isaac Del Toro invece il miglior giovane, per lui maglia bianca.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo lunedì 27 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, che come sempre lunedì dedica l'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta, vediamo l'apertura: la scura sugli autovelox irregolari in Piemonte, ne vengono spenti 131. Con l'entrata in vigore delle nuove norme volute dal Ministero delle Infrastrutture, la regione è finalino di coda. In molti comuni sono 3 le telecamere disattivate, toccati anche i capoluoghi di provincia. Il titolo viene approfondito interamente nel primo piano con Rivoluzione Autovelox in Piemonte. Troviamo le dichiarazioni di Bussolino che dice: nuove linee più chiare, ma proporrò in giunta aiuti ai comuni per la messa a norma. Poi sempre in primo piano i sindaci rialzano la testa: diritto a una statale sicura sul collegamento dell'Alta Valle Tanaro, continuano gli incidenti e le lunghe code, appelli invano da 30 anni, ma ora basta, chiediamo aiuto a regione e governo. Troviamo anche le dichiarazioni di Luciano Sciandra, sindaco di Garessio: quello della statale del colle di Nava è un problema storico, ma noi non ci arrendiamo. Si è registrato ancora un aumento esponenziale del traffico, ma su un tracciato che è rimasto quello del dopoguerra. Vediamo poi un piano complessivo con dei dati su quella che è la situazione a livello regionale e nazionale. 712 sono gli apparecchi disinseriti in tutta Italia dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox. 2593 sono gli apparecchi omologati in tutta Italia, lasciati in funzione, e continueranno l'azione di deterrenza contro la velocità. 4 le telecamere disattivate invece in Valle d'Aosta. Il maggior numero di autovelox disattivati si trova invece in Lombardia. Vediamo ancora un titolo legato al nostro territorio con l'ospedale di Cuneo e il sollievo per i bambini della pediatria. C'è il climatizzatore. Dopo l'appello del genitore di un piccolo paziente per il caldo, terminati a tempo di record i lavori per allestire l'impianto. Vediamo ancora una volta l'apertura dal web con i quotidiani online alle 9.09 di questo lunedì 27 luglio. Cominciando da Targato OCN, in apertura la politica, Beppe Lauria offre al sindaco di Garessio, Luciano Sciandra, la candidatura alla presidenza della provincia. Si intensificano le incursioni dal referente cuneese di Futuro Nazionale che, indossata la mimetica del genio Guastatori, vuole rompere le uova del paniere al centrodestra. Dopo le prime razzie ai danni di Fratelli d'Italia e Lega, ci prova ora col patto civico. Cunodice.it in apertura cambia l'home page: la lettera della mamma di Edoardo Manassero. Passo le notti a chiedermi il perché di questo dolore. I ringraziamenti di Elena Giuliano, madre del 25enne scomparso in un incidente. Grazie a chi c'è stato vicino in questo momento. Ai giovani dico di imparare da questa tragedia. Cuno24.it in primo piano il soccorso alpino. Chi paga il conto? In Piemonte una delibera del 2015, assessore Alberto Valmaggia, prevede già tariffa a carico di chi chiama il soccorso alpino senza valido motivo, ma la norma è poco applicata. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con la giunta dell'Unione Montana Valle Varaita che torna al completo, nominati 2 assessori vacanti. Durante la seduta di giovedì 23 luglio del Consiglio dell'Unione Montana Valle Varaita è stato ufficializzato il completamento della giunta dell'ente con la nomina di 2 nuovi assessori. I 2 incarichi erano rimasti vacanti in seguito alle elezioni amministrative che si sono svolte poche settimane fa nei comuni di Verzuolo e Costigliore Saluzzo e che avevano determinato l'automatica decadenza dei precedenti rappresentanti in seno all'Unione. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

E dopo Arisa con la cover che ha portato sul palco di Sanremo insieme al Teatro Regio di Parma, sul palco dell'Ariston quest'anno nel 2026, ascoltiamo e diamo ancora spazio alla musica con The Weeknd, In Your Eyes, proprio perché ieri sera, il 26 luglio, si è tenuta l'ultima data delle tre previste a San Siro dell'artista all'interno del tour che si chiama After Hours Till Dawn Tour. E la curiosità, diciamo, è che è diventato il tour più redditizio di sempre per un artista maschile. Pensate che ha venduto oltre 7 milioni di biglietti venduti e ha già incassato più di $1 miliardo in 153 show. Appunto, si è esibito all'interno di questo tour come date 24, 25 e 26 luglio a San Siro a Milano, illuminando, insomma, le luci della città con la sua musica. Allora noi lo ascoltiamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un mezzo in panne fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A7 Milano-Genova. Per traffico intenso si viaggia in coda fra Tortona e l'innesto alla A21 in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 9.36 Ed Sheeran con Sing. Entriamo nella mezz'ora in cui suoniamo e celebriamo i personaggi della musica che sono legati a questa giornata, questo 27 luglio. Noi celebriamo i compleanni, ricordiamo i personaggi, i musicisti che sono scomparsi nel 27 luglio, ma anche le hit che nel passato erano insomma in cima alle classifiche nel corso di questa giornata. Ma prima di appunto entrare nel vivo, dando spazio maggiormente alla musica, scopriamo e tutte le caratteristiche che stanno dietro questo 27 luglio, oltre ai compleanni, anche i fatti storici del passato con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone, la luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999 oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il Duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Capricorn Champagne sarebbe stato oggi il suo compleanno, nasceva il 27 luglio del 1939 e ci ha lasciato poco tempo fa all'età di 87 anni, l'11 luglio del 2026, qualche giorno fa appunto ci lasciava Peppino Di Capri, lo abbiamo ricordato e celebrato con la sua Champagne. Rimaniamo in Italia, rimaniamo nell'ambito del cantautorato italiano e parliamo di Gianni Nazzaro, perché oggi sarebbe stato anche il suo compleanno, lui, o meglio non è vero, scusate, oggi ci lasciava nel 2021, lui era nato il 27 ottobre del 1948 ed è stato appunto cantante ma anche attore italiano. Pensate che nel 1987 si era presentato al Festival di Sanremo con il brano Perdere l'amore, ma venne poi scartato. L'anno dopo Massimo Ranieri porta lo stesso brano e sappiamo tutti come è andata a finire. Lo ascoltiamo e lo celebriamo a modo mio, con A modo mio, Gianni Nazzaro, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Passiamo a Claudio Baglioni con E tu, perché era il singolo più venduto nel 1974, il 27 luglio del 1974, appunto 52 anni fa, il singolo più venduto in Italia era proprio questo.

0: John Lennon in una versione di Stand By Me, l'abbiamo ascoltata perché 50 anni fa, il 27 luglio del 1900, scusate, 27 luglio di 50 anni fa, John Lennon gli venivano cancellate, ecco, non mi veniva la parola, le restrizioni statunitensi sull'immigrazione per appunto proprio John Lennon, che aveva ottenuto dei decreti di espulsione da parte degli Stati Uniti, che appunto 50 anni fa, nel 1976, gli concesero la green card, il permesso di residenza permanente. Quindi appunto abbiamo ascoltato una sua canzone per legarla a questo fatto storico, questa curiosità, e raccontarvela qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a cui diamo ancora spazio alla musica dopo qualche istante di pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Leo Gassman con Girasole. A proposito di sole e di stelle, diamo spazio all'oroscopo, all'astrologia, per scoprire la giornata di oggi e cosa aspetta ad ognuno di noi segno per segno per questo 27 luglio. Che cosa hanno in serbo per noi le stelle con l'oroscopo del giorno?
1: Luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle. Diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento è

0: rivivi in mia compagnia la storia delle estati più belle in musica dal 1964 al 2008 con Speciale Festival Bar.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonella Ruggiero, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, omaggiando Lucio Battisti e Mogol.

E con questa cover di Antonella Ruggiero, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, concludiamo questa mattina, questo spazio dedicato prima all'informazione, soprattutto alle rubriche e poi alla musica legata alla giornata di oggi 27 luglio, per lasciare spazio al meglio delle Badole Online. Dunque non si ferma qui la nostra programmazione, continuiamo a tenervi compagnia per tutta la mattinata. Semplicemente sono io che vi saluto e vi ringrazio, vi lascio appunto nelle mani del meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Appuntamento a domani come tutte le mattine. Ciao! Le Badole Online.

a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2000.

0: i tuoi problemi di coppia, no?
1: Sì, effettivamente uno dei tanti problemi è quello di non far dormire la moglie di notte. E allora, finalmente, dopo 4 anni di sperimentazione, potremmo anche noi, maschietti russanti, avere il famoso cuscino che ti
0: ma
1: fa.
0: Ma tu russi
1: di...
0: nel senso che vai proprio.
1: Allora, il mio russo io lo so esattamente rifare, ve lo faccio un attimo.
0: Fallo.
1: Così.
0: Che noia.
1: Tremendo. Poi adesso lo sto facendo che piano noia. Di notte riesco a farlo proprio con la cassa toracica bella a posto, quindi.
0: Ma quindi di notte fai più trattore?
1: Decisamente.
0: Cioè anche quelli di sopra sentono.
1: E lo auguro, perché visto che sento anch'io loro prima di addormentarmi, spero che mi sentano anche loro. Comunque.
0: Ah, quindi tu vuoi andare a pari merito.
2: È la legge del taglione.
1: Brava.
2: Questa.
1: Esattamente, funziona così. Come funziona questo cuscino? È dotato di 4 airbag e di un'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Riconosce nei vari rumori notturni che ci sono quello del russamento e sì. Quando sente che russi incomincia a gonfiare questo airbag, sì. E ti fa ruotare all'incirca di 30 gradi. Libera le vie aeree e dovrebbe farti smettere, dovrebbe farti smettere di russare.
0: Okay.
1: Sempre che il cuscino lo tieni sotto la testa.
0: Perché dove vuoi tenerlo?
1: Io lo abbraccio il cuscino. Mi dispiace.
0: Tu lo abbracci?
1: Lo so.
0: Se lo abbracci cosa vuol dire?
2: Che abbracci il cuscino.
0: Ti ribalti un pochino, no? Ti ribalti.
1: Hai ragione.
2: Ne compri due, ne compri due.
1: Hai ragione,
2: allora, quello
1: sì.
2: Con l'intelligenza artificiale lo tieni sotto la testa e
1: sì.
2: Poi te ne pigli un altro di così.
0: Guarda, ti dirò di più. Star vicino l'intelligenza artificiale, metti mai che porti, capito?
1: Beneficio.
0: Ecco, sì, non volevo dirlo perché pare brutto dirti in diretta, capisci che c'hai bisogno, no?
1: Ma
0: pare brutto,
1: sì,
0: ma
1: un pochettino ne abbiamo tutti quanti di bisogno, quindi
0: ne abbiamo tutti di bisogno. Sì. Eccolo.

0: divertimento, ironia e buona musica.
1: Ma se tu
2: sei messo l'olio al sole con la protezione 50, sì, secondo me
1: l'olio non ce l'ha neanche la protezione 50. Dove l'hai trovato?
3: È un olio che si spruzza e non è come la crema che è bianca.
1: Tu volevi l'effetto rosso come un tedesco, forse?
2: L'effetto lampione,
4: col segno dell'infradito sul piede.
1: Però forse l'effetto metà.

0: Puntini, puntini, l'uomo depilato non si può guardare, quattro punti esclamativi,
1: applauso.
0: E aspetta, stai zitto tu un attimo, viva l'uomo naturale tutta la vita, Alessia.
1: Buon gustaia, Alessia.
0: Avete visto come leggo i messaggi, cioè cerco proprio di far anche capire come la pensate voi. Panta, domani in radio, presentati a petto nudo, fatti valere. No, no, aspetta, dovevo fare un rilo, una cosa. No,
1: prova a fare un video. Ti denuncio.
0: Facciamo
1: la scena. Allora, sei pronta? Potresti cadere per terra, lo sai che potresti cadere per terra.
0: No, tu la vuoi prendere.
1: La voglio prendere in braccio.
0: Eravamo d'accordo che tu ti toglievi. La maglietta. Non hai gialernia. Allora, è bruttissimo.
1: Vieni qua.
0: Non hai gialernia.
1: Proviamo.
0: Oh, no.
1: Tanto c'ho già un'ernia che è andata.
0: No, no,
1: non
0: due di
1: essere toccata, non vuole essere toccata. Mi dispiace.
0: Più che altro.
1: Io volevo trasportarla in via Roma, così partendo dalle scale di via Roma 51, scendendo, facendo
0: il figo. Aspettavamo un tuo spogliarello. Non posso mettere 9 settimane e mezzo, perché non fa gli anni quell'altra lì, come già che si chiamava. Un signor lo fa. Alessia, lo fa! Si sta togliendo la maglietta.
1: Ma anche i pantaloni.
0: No.
1: Questi li dovete vedere.
0: No, i peli.
1: Guarda qua. No. Basta.
0: Hai capito?
1: È il
0: massimo. Ok. Questa è Radio Piemonte Sound, così, giusto perché. Basta.
1: Ho perso completamente la mia dignità.
0: No, stiamo superando il superabile. Fatemi pensare a Richard Gere.

0: Vai bella.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere, dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione. Unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
7: Collegato con il grande tema del Brain Health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
6: In che modo, professore?
7: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
6: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
7: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Novara Ovest e Viandrate in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Sono presenti code per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 21 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varengo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Allora, devi sapere, Panta, che la socia è un'abbonata Vogue, è una che...
1: Sì, sì, sì, la Bibbia della moda.
0: Non pratica.
1: Sono stata abbonata Vogue.
0: Ah, non sei più abbonata?
1: No, adesso non
0: giustamente
1: più.
0: Hai detto, è inutile che li butto via, brava socia, brava. Tanto poi lei non pratica, quindi... Sì, no, non ti buttare...
1: No, mi era stato regalato l'abbonamento.
0: Ah, ok.
1: La casa editrice di Vogue mi aveva regalato l'abbonamento.
2: No, te le tieni ancora, fai ancora come quelli che si tengono le riviste nel cassetto, ogni tanto se le va a leggere.
1: Non c'è che dire, ci sono delle foto notevoli.
0: Sì. Io adesso sono innamorata di alcuni tutorial che vedo sui social. Ci sono un tot di che ne so, la Carla Gozzi, per esempio.
1: Ah,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Guarda che dà degli input mica male.
2: La Carla Gozzi è quella di Real Time che faceva Ma come ti vesti?
0: Sì, okay. Esatto. Esatto.
3: Cosa so?
0: Che sai? Guarda, intanto ho detto una cosa che io non conoscevo. Allora, se tu metti la giacca, non so, pantalone nero, la giacca bianca, spezza, accorcia. Adesso ti faccio un po' l'imitazione da Carla Gozzi. Mai! Perché spezza la figura. Invece ton su ton. Ti falto.
2: Tom viene fuori.
1: Ton su ton. Oh, wow.
0: Ti falto.
1: E uè. Je suis Catherine Deneuve.
0: Tu fai ridere, però. Lei banfa, però nel frattempo io mi studio.
1: Ton su ton.
2: Tutto noir. Bonolis direbbe nel suo Avanti un altro, tutto noir come un baccarò. Mi devi spiegare questi modi, ma mi farai un corso prima o poi?
0: Ma non ti preoccupare, che ti porto a fare un corso.

0: io quando dico ogni tanto che non sarebbe male farsi una vacanza al ricovero, cioè se il ricovero è come questo dove hanno portato gli spogliarellisti alla nonna, perché non glieli hanno portati a casa, questa signora sta in una struttura con degli altri anziani e ha proprio detto: io vorrei che per i miei 100 anni due spogliarellisti mi facessero da maggiordomi per tutta la giornata del mio compleanno. E le infermiere, probabilmente, che hanno pensato così ci va bene pure a noi, hanno detto ok, te li portiamo.
1: Pensa da noi in una casa di cuccia, una casa di riposo, che ne so, materamabili sarebbero spogliarellisti, un po'
0: Minestrina, Minestrina guardando l'eredità e tac, spogliarellisti.
1: Tac.

0: Parliamo di Se io se lei di Biagio Antonacci. È uscita nei primi anni 2000 e uno dei brani che hanno consolidato il suo stile introspettivo e narrativo, quello in cui la storia d'amore diventa quasi un gioco di specchi. Il titolo già incuriosisce, Se io se lei è una specie di dialogo interiore, come se il protagonista provasse a mettersi nei panni dell'altro per capire davvero i sentimenti. E infatti il pezzo gioca molto sulle empatie e sulle domande non dette nelle relazioni. È una ballata pop molto pulita, con pianoforte in primo piano, quella melodia tipica che Biagio Antonacci sa rendere immediatamente riconoscibile. Il brano è diventato uno dei pezzi più apprezzati nei live perché il pubblico lo canta quasi come se fosse una confessione collettiva. Se io se lei, Biagio Antonacci.
1: Se io fossi stato un po' meno distante,

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale, anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Sono Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.
4: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: di oggi con Pianeta Italia, con la musica italiana degli anni 80-90-2000. Sono Lorenzo Bartoli, buona giornata, grazie per essere dei nostri, benvenuti. Abbiamo anche oggi un po' di tempo insieme da trascorrere riascoltando, ripescando la sola musica italiana.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
2: Un saluto da Ultimo.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

cara mia, siamo nel 1977, è stato il nostro momento dedicato a Italia Graffiti, le canzoni della storia non solo degli anni 70, è stato registrato nell'aprile, tra l'aprile del 76 e il luglio del 77, il primo album di Pino Daniele e il brano ovviamente grandissimo era Natasu.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shoppingcentralfiat.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi di sport invernali e non una buonissima stagione e tanti tanti risultati.

cult, pronunciatelo un po' come volete, degli anni 80, che riporta proprio lo stesso titolo. Cosa resterà degli anni 80? Raf, siamo nel 1989, siamo a ridosso con gli anni 90 e giustamente Raf li volle omaggiare con questo brano a dir poco stupendo.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le 12:01.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
3: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
2: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
3: Notav: ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
2: Caso Fakir: la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. Quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della body cam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
3: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham, Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500, Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: Dimmi che questa vita nasconde un senso più profondo.

finalmente è tornato il nostro Enrico Ruggieri, il rock made in Italy degli anni 80, non solo perché insomma la sua carriera è poi andata avanti in apertura con i Decibel, poi ha proseguito da solo ed è tornato con le canzoni di oggi.

0: La musica con cui molti di noi, e mi ci metto dentro in questo caso, sono cresciuti, perché siamo nel 1995. Ah, che begli anni, che bell'età, e siamo cresciuti anche con loro, con gli 883, con Max Pezzali, in questo caso anche con questa canzone dal titolo La Radio 1000 Watt. Siete all'ascolto di Pianet Italia. Per diventare i nostri protagonisti e per le prossime playlist musicali, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianet Italia Radio.
1: Su Pianeta Italia ci trovi canzoni che ci fanno sognare.
0: Era il 1994, andiamo al secondo album ufficiale di Laura Pausini, pubblicato il 26 di febbraio del 94. Il titolo era Laura. La pubblicazione del disco avviene in concomitanza anche con la partecipazione di Laura Pausini al Festival di Sanremo del 94, nel quale la cantante esordisce nella sezione campioni dopo la vittoria dell'anno precedente tra le novità. Laura Pausini, presentata alla kermesse canora da grande favorita, si classifica solo terza nella graduatoria finale. Quest'album contiene tracce come Gente, Strani Amori, Un Amico Così, Amori Infiniti, Cani Gatti, Amici Miei, Lettera. È un album che ricevette il disco d'oro in Brasile con 80.000 vendite, il disco di platino in Argentina superando le 40.000 copie vendute, in Europa arriviamo a 1 milione di copie vendute e nei Paesi Bassi 50.000 copie.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound. Estate.
5: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
6: Su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: Torniamo nel maggio del 2000, dove la Patti Pravo, la Patti Nazionale, dopo qualche anno, devo dire, di assenza, ritorna con questo singolo, mai più azzeccato, dal titolo Una mattina d'estate.

0: spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbia hanno fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Dovrei ripartire solo dicendo il titolo di questo pezzo straordinario del 1990. Amarti all'immenso, per me. Eros Ramazzotti, grande brano musicale scritto da Eros, Piero Cassano e Adelio Cogliati, cantato dallo stesso Eros in duetto con Antonella Bucci nel 1990. Erroneamente spesso nei video presenti su internet la voce femminile è attribuita a quella di Giorgia, invece quella di Antonella Bucci. La canzone è stata pubblicata come secondo singolo tratto dall'album In ogni senso. Il brano viene presentato in vari spettacoli televisivi Mediaset, sia di carattere musicale come Festival Bar e Vota la Voce, sia di altro genere come Telemike. La canzone diventa un hit mondiale durante la stagione 90-91, scalando le classifiche di tutta Europa e dell'America Latina, dove viene tradotta in spagnolo con il titolo de Amante es Total. Girano voci che il duetto fosse inizialmente destinato alla cantante americana Whitney Houston, ma la star dovette rifiutare poiché vincolata da un contratto

musiche, sonorità ad altri tempi. Beh, qui eravamo già all'inizio degli anni 90, quindi diciamo che il successo di Gloria era passato già da diversi anni, però ha fatto ancora altre bellissime canzoni anche nel decennio 90. Sto parlando di un

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Voice Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non girate la manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu.

0: alla musica degli anni 70, con questa canzone dedicata ai più piccoli dal titolo Dove giocano i bambini, ed era in diretta dal 1974.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio del

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti di sabato durante la protesta no TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Come spiegano da Palazzo Chigi, prima dell'arrivo la premier e il ministro hanno sorvolato in elicottero l'area del cantiere. Successivamente visiteranno il cantiere alla presenza degli operai e dei rappresentanti di TELT.
4: A Sora una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora.
3: Questa mattina alla stazione ferroviaria di Monterotondo in provincia di Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno, da cui l'intervento dei soccorritori con l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea Orte-Roma-Fiumicino fino alle 10:30 quando è tornata progressivamente alla normalità.
4: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Garigliano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici, Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel palermitano.
3: Un uomo spiava l'ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva utilizzando un drone. In Alto Adige i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano lo hanno arrestato nei giorni scorsi. Per lui l'accusa è atti persecutori. L'uomo è agli arresti domiciliari.
4: La cifra che servirebbe per ricostruire Gaza si aggira intorno ai 70 miliardi di dollari. Una cifra che non riguarda soltanto i beni materiali, ma è proprio il costo complessivo per riportare Gaza a condizioni minime di funzionamento economico e sociale nell'arco di circa 10 anni. L'allarme è stato lanciato da Oxfam attraverso una campagna di sensibilizzazione sulla causa palestinese.
3: Secondo il rapporto del Sole 24 Ore, Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Sud Sardegna di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore è quello di Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17esimo posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva.
4: Il calcio con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati per la panchina della nazionale. Ora si riapre la caccia al nuovo CT, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Oltre Pirlo, i nomi in lizza per la panchina azzurra erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
3: E con questo è tutto, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
3: Accoppiata vincente che ha fatto qualche anno fa un omaggio all'amico di tante avventure, Lucio Dalla. Antonello Venditti, Francesco De Gregori con Canzone. Non so.

0: convenienza, ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

brano veramente straordinario che ci riporta indietro negli anni 70, brano originale degli anni 60 che conoscete tutti, di Domenico Modugno, Meraviglioso. Questa è una versione riarrangiata dallo stesso Mimmo Modugno negli anni 70 che a me piace molto, ve la voglio far ascoltare. Si parte.

un classico italiano per eccellenza, grande Riccardo Cocciante. Lo so che sono sicuro, è una canzone che probabilmente sentirete ancora passare un po' da tutte le parti, però non lo so, mi è venuto in mente così stanotte, che ti devo dire. Era il 1974, lui è Riccardo Cocciante e naturalmente questa è Bella Senz'anima.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Con Alice è un po' che non l'ascoltavamo e che non la suonavamo, quindi è sempre un piacere riascoltarla.

arrivati alla fine. 18 secondi non sono pochi, ma le uso per ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia e vi lascio sulle note di Roberto, del professor, pardon, Roberto Vecchioni con Bei Tempi dal 1985. Questa è la musica italiana di Pianeta Italia, questo è il nostro spazio, se volete ci possiamo risentire domani.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound, la

0: le 14 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti. Si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Il ministro dell'Interno, in un'intervista al Corriere della Sera parlando della guerriglia Notav, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna, ha dichiarato: ormai è chiaro a tutti che esiste un internazionale della violenza e della disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato, condanna anche dalla segretaria PD Schlein. Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo la violenza senza se e senza ma, violenze che hanno colpito molti agenti, a cui il PD ha dato solidarietà e vicinanza.
2: Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari.
3: Capri blinda i faraglioni, boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche. Il comune, che fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, è pronto a cambiare rotta. Vieterà infatti alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli, con la possibilità di raggiungerli solo a nuoto o con imbarcazioni a remi.
2: La CGIL si pone l'obiettivo di fare piena luce sulla gestione delle risorse destinate al ponte sullo stretto di Messina. La Confederazione Nazionale ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se, nella gestione del progetto del ponte, siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle procure generali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana.
3: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea in provincia di Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano.
2: Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma all'ANSA Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature, ha detto. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzione. Gli intermezzi sono stati piccoli e brevissimi. In più, continua l'esperto, questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: vi aspetto su Radio Piemonte Sound con lo speciale Festival Bar. Tra pochissimo siamo pronti per cominciare insieme una nuova puntata. Vi aspetto, sono Mirko Bencivenni, Radio Piemonte Sound. A dopo!
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

puntata dello speciale Festival Bar. La voce che sentite è quella di Mirko Bencivenni. Do ufficialmente il bienvenidos e il welcome everybody, il benvenuti a bordo. E in questo caso siamo partiti dal 1983, annata d'oro per Dori Ghezzi, la quale arrivò terza al Festival di Sanremo con Margherita non lo sa, e nell'estate di quell'anno presentò al Festival Bar del 1983 il primo trasmesso dalle reti Fininvest in onda il giovedì sera alle 20.30 su Canale 5. Presentò Piccole Donne. Dori Ghezzi ha aperto ufficialmente le danze per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi. Continuiamo a parlare di vincitori del Festival Bar. Nel 1964, nella primissima edizione, a trionfare fu Bobby Solo con Credi a me. Nel 1965 Petula Clark con Ciao Ciao, la versione italiana di Downtown. Nel 1966 vinse Caterina Caselli con Perdono. Ma tra i tanti protagonisti, tra i tanti artisti partecipanti al Festival Bar di quell'anno, c'era anche Vilma Goic con L'uomo di ieri.

Siamo ora alla fine degli anni 70, nel 1979 trionfatore assoluto è Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, canzone pop scritta e interpretata da questo cantautore napoletano. Pensate che oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti di Tu sei l'unica donna per me, beh, questa canzone ha goduto di numerose cover, tra cui quella del 2009 di Gianni Morandi, ma noi ci riascoltiamo l'originale per rivivere l'emozione di ieri del Festival Bar 1979.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, il nostro pomeriggio continua alla grande, parcheggiamo per qualche istante il nostro appuntamento con lo speciale Festival Bar. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.
2: Ok, dai gemelli diversi, per Radio Piemonte Sound, ciao Beh.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoodontoiatto.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: questa Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non girate la manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu,

0: su Radio Piemonte Sound. Nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei No TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Intanto, dopo l'identificazione di oltre 400 persone, nelle ultime ore fermati i primi 4 antagonisti. Sentiamo Alessio Galea.
3: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei No TAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le 4 persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
2: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica. Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia, che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudo-democratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
2: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il Ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise mobili sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza incendi nel sud Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, a Peschici, centinaia di turisti evacuati, difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento, a fuoco anche il Molise, interessata la costa di Campomarino Lido al confine con la Puglia. Decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e bagnanti e turisti a abbandonare le spiagge, 21 anziani della struttura di cura Villa San Gerardo trasferiti in una chiesa. Un altro incendio a Maratea, in provincia di Potenza, sta impegnando il sistema regionale per precauzione e 58 residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni. È tutto per ora, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: qualche tempo fa con Speciale Festival Bar New Hit.
1: Poche parole, tanta musica su Radio Piemonte Sound. Tra poco dal Festival Bar 1994, niente po' di meno che Corona con The Rhythm of the Night. Mentre subito, dall'estate 2004 e dal Festival Bar di quell'anno, arriva Luca Di Risio che ci invita ad avere calma e sangue freddo.

0: Festival Bar, oltre 40 anni di Estati Musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
5: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il verdetto ribalta la decisione del Tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
4: Spostiamoci in Francia. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
3: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che è costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
4: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella

0: bella
1: buongiorno.
0: Giornata.
1: Come stai oggi?
0: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
2: Amore.
0: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
1: Che bravo!
0: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: Allora, chiedo a Egidio Romeo, il nostro regista, se si possono abbassare tutte le luci, e chiedo a tutti voi, a chi ha un accendino in tasca adesso,
1: tirarlo
0: di accenderlo proprio.
1: E accenderlo.
0: Accendetelo, creiamo un
1: proviamo,
0: po' di...
1: Proviamo, proviamo.
0: Un po' così di atmosfera elegante.
1: E tutta questa atmosfera è per la canzone che, diciamo, ci ha fatto innamorare, la canzone più romantica di tutta l'estate.
0: Ah, no, innamorare
1: in generale, sì. In generale, la canzone più romantica dell'estate.
0: Con Infinito.
1: Raff.
2: Speciale Festival Bar.

2, il vincitore Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. Ci spostiamo ora al Festival Bar del 1996, il 33esimo Festival Bar che si svolse durante l'estate di quell'anno in 10 puntate, e il vincitore dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella categoria singoli con Più bella cosa che in quell'album con Dove c'è musica. Lui in quell'edizione presentò diversi singoli estratti dall'album Dove c'è musica, tra i quali anche Stella gemella, ma la vincitrice in assoluto fu Più bella cosa, canzone che lui dedicò al suo grande amore di quel periodo, alla modella, attrice e conduttrice svizzera Michelle Hunziker.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. La musica più bella che c'è. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Sì, c'è la musica dello Speciale Festival Bar e ci sono anche i grandi successi del presente. Radio Piemonte Sound, ancora ben trovati all'ascolto da parte di Mirko Bencivenni.

Tanta la musica del passato nei nostri appuntamenti insieme qui su Piemonte Sound, la radio della tua città. Io sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti all'ascolto. Riascoltiamo Van Halen con Jump nella nuova versione della 2019, Armin van Buuren Remix.

0: Non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutte di nazionalità straniera, le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi e passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la terza notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa, che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online, insomma non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
1: anche senza gridare.
2: La radio rende famosi, occhio,
1: anzi orecchio.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

Festival Bar con Mirko Bencivenni, e certo sono sempre io, non è che nel frattempo durante il programma ho cambiato identità, che so che sono diventato Luana Bocca di Velluto, no, sono sempre io, Mirko Bencivenni, speciale Festival Bar, oltre 40 anni di estate in musica, e dall'edizione 1987 tra i tanti partecipanti c'era anche Samantha Fox con Nothing Gonna Stop Me Now. Chi era costei? Era un personaggio, una cantante, un'attrice, un'ex modella. Nel 1986, l'estate precedente, l'avevamo conosciuta al Festival Bar con Touch Me, da allora ci eravamo innamorati di lei e continuava a farci ballare alla grande anche durante l'estate 1987 con Nothing Gonna Stop Me Now, altro singolo di grande successo battutissimo dalle radio all'epoca. Restiamo per qualche istante al Festival Bar 1987, abbiamo già detto qualche tempo fa, vinto da Spagna con Call Me, ma ci fu un premio importante anche per Zucchero e questa hit intitolata Con le mani. Vi presento Pippo, insomma tutte le canzoni del suo album Blues. Zucchero Sugar Fornace.

Amici di Radio Piemonte Sound, torniamo per qualche istante alla 2023. Sapevate che è stato l'anno più caldo mai registrato, con impatti significativi sul clima e fenomeni meteorologici estremi? E da un punto di vista delle classifiche, il 25esimo album più venduto in Italia di quell'anno, il 2023 per l'appunto, era

0: tribale, tribale.
1: Ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
2: Sono le 16.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai Notav. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
6: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
5: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival Notav sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
4: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmunin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito Adeboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l'uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere.
5: Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito la testa da un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'aggressore era stato rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi grazie alle telecamere di videosorveglianza e soprattutto alla testimonianza del sopravvissuto.
4: C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra, secondo le quali sarebbe in corso un dibattito nel governo sull'opportunità di ricorrere a queste risorse. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri, atteso per le 17:30.
5: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che

0: L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dopo la pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
1: Si viaggia nell'estate di qualche tempo fa con speciale Festival Bar New Hit.

anche il Festival Bar 2001 attraverso l'Italia tra Padova, Benevento, Taormina, Lignano, Sabbiadoro, Verona. Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari, Natasha Stefanenko erano i conduttori e noi da quell'edizione riascolteremo tra pochi istanti le Destiny's Child con Survivor. Prima lasciatevi cullare da Mare Luna di Pino Daniele.

Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!
1: Lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città. Yo baby.

0: speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Tortona in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il

0: Sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.
2: Let me tell you.

Il 60° album più venduto in Italia dell'anno 2013 era il 5° album all'attivo degli inglesi Arctic Monkeys. Con il loro indie rock e rock psichedelico hanno conquistato sempre di più anche l'Italia nel corso degli anni. Tra i tanti singoli estratti c'era anche la traccia che apriva ufficialmente il disco.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio rende.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
7: Sono le 17.
8: Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Restate con noi.
9: News dall'Italia e dal mondo.
10: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Gli esteri in primo piano, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
10: Conflitto russo-ucraino. Putin parla alla Duma e, annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma, si dice certo che in Ucraina vincerà la Russia perché è in gioco il destino del popolo russo. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky in una base navale britannica in cui si addestrano militari ucraini, i quali hanno fra l'altro partecipato alle esercitazioni marittime congiunte denominate Sea Breeze.
11: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa devastato dai NOTAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
12: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
11: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival Notav sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
10: La cronaca. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nord-orientale della Tunisia, nel governatorato di Sousse, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere.
11: Accoltellate tre donne oggi a Parigi, nei pressi della fermata del tram di Porto de Clichy, nel nord-ovest ovest della città. Gravi le condizioni di due delle vittime, una di loro incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.
10: Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto alla Movadala DC Open contro la danese Clara Tauson.
11: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Mirko Bencivenni. Speciale Festival Bar e il New Hit su Radio Piemonte Sound.
1: Le canzoni dell'estate.
2: Ora, dall'estate 2019, Fabrizio Moro con il featuring di Anastasio, questa è Figli di Nessuno.
3: Trascrivere la vita.

0: L'estate di Radio Piemonte Sound è con lo speciale Festival Bar. La storia 1964-2008. Le vostre estati più belle in musica le rivivete solo con noi.
1: Un saluto da Clara.
2: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

speciale Festival Bar, la storia della manifestazione, la storia della musica, ma raccontiamo anche la storia della vostra vita, quindi lasciatevi trasportare dai vostri ricordi più belli, in musica per l'appunto. Roberto Vecchioni assieme ad Angelo Branduardi dal Festival Bar 1992, anno in cui presentarono una versione live del tutto originale di Samarcanda, storico successo appartenente alla fine degli anni 70 di Roberto Vecchioni. Nel 1992 Roberto Vecchioni trionfa nella sezione album con Camper al Festival Bar. Siamo arrivati in fondo, amici, sono Mirko Bencivenni. Prima di ringraziarvi per l'ascolto vi dico che vi lascio con una hit del 1996, dall'estate di quell'anno, dal Festival Bar 1996, La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani. Lui aveva ottenuto un grande successo l'anno precedente con il suo primo disco, che includeva Falco Metà, La mia storia tra le dita, Destinazione Paradiso, Capelli lunghi, Tutte le fanciulle innamorate di lui. Nel 1996 accade una cosa alquanto insolita nella storia della musica: Grignani volle avere il controllo artistico sul nuovo album e il disco prese una piega rock, entrando in conflitto anche con la sua casa discografica, la Polygram, la quale, secondo l'avvocato all'epoca di Grignani, Visco, disse non è riuscita a preparare il pubblico a questa svolta. Lui in realtà si limitò a dire: non sono cambiato, sono solo cresciuto, ho soltanto avuto questa volta l'occasione di fare esattamente quello che volevo. Il primo disco era stato realizzato in fretta, questa volta ho avuto il tempo di produrre tutto da solo e di sottolineare le cose che avevo da dire, e non solo con le parole o con la melodia, ma anche e soprattutto con la musica. Dal Festival Bar 1996 Gianluca Grignani lo riascoltiamo con la sua Fabbrica di plastica. Da Mirko Bencivenni è tutto, fate i bravi se potete, un bacio e alla prossima, ciao!

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
7: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
1: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo.
2: Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, è ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Ciao, un saluto a voi tutti da Peter Phil.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 di ramazione Predosabettole e lo svincolo di Tortona in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruer verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Cosa succede in città? Quest'oggi parliamo di Castelmagno, nello specifico dal 1 al 15 agosto le montagne e i borghi della Vallegrana faranno da cornice alla prima edizione di Rilievi 2026, il festival di cultura locale e contemporanea promosso dall'associazione Castelmagno Futura Rilievi. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Daniele Martino, il presidente di Castelmagno Futura, che ci ha parlato del festival e dei suoi numerosi appuntamenti. Sentiamo le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: È venuto a trovarci nei nostri studi il presidente di Castelmagno Futura, Daniele Martino, e adesso ci facciamo raccontare tutto, perché voi state organizzando una lunga serie di manifestazioni a Castelmagno.
4: Sì, il festival, il nostro primo festival, si svolgerà a Castelmagno e in Vallegrana dal 1 al 15 agosto. Inauguriamo il 1 agosto la sera alle 20:30 con la presentazione di una mostra fotografica di orchidee, che sono una biodiversità speciale di Castelmagno. Pensate che decine e decine di specie di orchidee si possono vedere e trovare soltanto nel territorio di Castelmagno.
3: Ah, questa è veramente una cosa molto curiosa.
4: Esatto, Renato Lombardo, che era il medico di medicina generale della valle fino a qualche anno fa, è un appassionato specialista botanico e ha preparato una mostra con decine e decine di immagini che noi mostreremo nel salone comunale di Castelmagno, che si trova nella frazione di Campomolino. Castelmagno è l'ultimo comune dell'Alta Vallegrana ed è di una costellazione di frazioni. Il nucleo, diciamo, fondatore di questa associazione è diciamo originario o è innamorato o è villeggiante di Colletto, che è una frazione particolare a 1200 metri, una delle prime frazioni della costellazione di frazioni di Castelmagno.

0: Torniamo a parlare di cosa succede in città e torniamo a farlo con Daniele Martino, il presidente di Castelmagno Futura, l'associazione che organizza la prima edizione del Festival Rilievi, che si terrà dall'1 al 15 agosto in Valle Grana.
1: Il festival lo spalmiamo per 15 giorni mettendo circa un evento al giorno. Il cuore del festival, la mostra di orchidee, rimarrà aperta e visitabile fino al 15 agosto.
2: Sempre quindi.
1: Zona comunale. L'inaugurazione con la presentazione del volume catalogo della mostra sarà il 1 agosto alle 20:30 nel Salone Comunale, e il volume pubblicato dalla Sevitu Ecomuseo Terra del Castelmagno, che ha sede a San Pietro Monterosso, e la collaborazione con Sevitu è una delle tante collaborazioni che abbiamo voluto fare con tante realtà già presenti in valle, quindi cerchiamo di fare una prima edizione un po' federativa che riconosca, valorizzi e collabori con chi già lavora in Valle Grana e Castelmagno da molti anni. Il nucleo invece originale nostro del festival è una residenza artistica musicale. Abbiamo invitato 5 musicisti, compositori contemporanei italiani, che staranno su 4 giorni interi, ospiteremo, e quindi cercheranno delle location di loro gradimento, di loro suggestione nel territorio naturale di Castelmagno, e faranno improvvisazioni, sonorizzazioni che verranno riprese da un giovane regista documentarista che si chiama Jan Martomati, De Stefanis, che mi è stato consigliato da Fredo Valla, è uno che lavora, diciamo, nel team cinematografico di Valla.
2: Speriamo che vada tutto quanto bene per questo.
1: Perché può dirlo?
2: Si può dire.
1: Ecco, io perché vivo al lupo, perché l'altra sera un lupo se n'è trottato tranquillamente sulla piazzetta di Colletto e ci ha dato.
2: Ho capito. Quindi in bocca al lupo. Grazie.
1: E viva quel lupo.
3: Cosa succede in città?

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito la Meloni in un video pubblicato sui social. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati ed altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
2: Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana.
3: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Ramunim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito ad Eboli, Salerno. Contestati i reati di omicidio volontario aggravato, della crudeltà e della premeditazione e di soppressione di cadavere. Gli inquirenti mantengono ancora uno stretto riserbo sul movente. Di sicuro Esposito è stato picchiato e poi dato alle fiamme mentre era ancora in vita.
2: Era stato

0: Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
1: Il calcio: tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. Intanto, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
2: La rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri tre amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Che fermerà la musica, i grandi successi che compiono 60 anni su Radio Piemonte Sound.
0: Nel 1966 Caterina Caselli infilava un successo dietro l'altro. Tutti si ricordano di Nessuno mi può giudicare o Perdono, ma c'è un pezzo uscito alla fine di quell'estate che è un piccolo capolavoro di intensità, 100 giorni, e dietro questo brano si nasconde un incrocio di destini pazzesco. Il testo, innanzitutto, è firmato da uno che in quel momento sta iniziando a riscrivere le regole della musica italiana, Mogol, e la musica è di Piero Soffici. Mogol cucì addosso a Caterina un testo d'amore ossessivo, quasi disperato. 100 giorni, 100 ore o forse 100 minuti, mi darai. Una canzone che richiedeva un'interpretazione graffiante, viscerale, e la Caselli, che aveva appena 20 anni, ci mise dentro tutta quella grinta un po' arrabbiata che era il suo marchio di fabbrica, dimostrando che non era una meteora da una sola estate. 100 giorni era nato originariamente come un lato B, era il retro del 45 giri di Tutto Nero, ovvero la cover italiana di Painted Black dei Rolling Stones. Tuttavia, la gente la chiedeva così tanto che alla fine scalzò il lato A, diventando il vero successo del disco e volando dritta nella top 10 dei singoli più venduti.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
2: Sulla tua radio.
3: Nel 1986 c'era una hit pazzesca che ha fatto ballare tutto il pianeta. Stiamo parlando di Venus. A portarla al successo furono tre ragazze inglesi con il nome di Bananarama. La cosa divertente è che questa canzone non è farina del loro sacco. Era un pezzo rock psichedelico degli olandesi Shocking Blue, uscito alla fine degli anni 60. Le Bananarama lo adoravano, lo cantavano sempre fin dall'inizio della loro carriera e insistevano con i loro produttori dell'epoca per registrarlo in chiave pop. Ma la risposta era sempre la stessa: non funzionerà mai. Le ragazze decisero così di fare di testa loro e andarono a bussare alla porta del trio di produttori più potenti degli anni 80, Stock, Aitken e Waterman. All'inizio anche loro erano un po' freddi, ma quando si sono messi al lavoro in studio è successa la magia. Hanno preso quel riff di chitarra iconico e lo hanno trasformato in un tornado di sintetizzatori e ritmi eurodance irresistibili, ottenendo una canzone che fu un successo clamoroso. Il brano è volato al numero uno degli Stati Uniti e in mezza Europa. Anche il video è qualcosa di iconico, con le ragazze travestite da diavolesse, dee greche e vampire. Un concentrato di stile anni 80 impossibile da dimenticare. Pensate che la loro versione è diventata così famosa da superare persino l'originale nell'immaginario collettivo.

0: Mente Sound.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: La radio della tua città.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

0: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
4: Collegato con il grande tema del Brain Health, c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
3: In che modo, professore?
4: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
3: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
4: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 222 di Castellamonte si viaggia a senso unico alternato per lavori a Baldissero Canavese nella fascia oraria 7:30-19. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: radio.
1: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
2: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

Uno dei successi più clamorosi ed emozionanti degli ABBA è sicuramente Fernando, uscito nel 1976. Un brano che ha venduto più di 10 milioni di copie. Dovete sapere che all'inizio Fernando non era affatto una canzone degli ABBA. Il pezzo nasce infatti originariamente in svedese per l'album solista di Annie Frid, la Frida del gruppo. In quella prima versione il testo era una canzone d'amore piuttosto classica. La protagonista cercava di consolare un amico di nome Fernando che aveva appena subito una tremenda delusione sentimentale. Poi Björn Ulvaeus, chitarrista e cantante degli ABBA, decide di riscrivere la canzone in inglese per l'album del gruppo, e qui viene il colpo di genio. Una notte d'estate, mentre si trovava nella sua casa vacanze a guardare le stelle, gli vengono in mente le prime parole: "There was something in the air that night". All'improvviso ha un'illuminazione. Immagina due vecchi guerriglieri, ormai stanchi e segnati dal tempo, che si siedono sotto il portico a ricordare la rivoluzione messicana del 1910, le notti passate a combattere per la libertà e i compagni perduti. Così, da una semplice canzonetta romantica, Fernando si trasforma in un inno nostalgico e potente sulla libertà e sull'amicizia, che resiste ancora oggi.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 30 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una voce che ha letteralmente dominato il pop a cavallo tra gli anni 80 e 90 ed è quella di Belinda Carlisle. Nel settembre del 1999 la biondissima ex leader delle Go-Go's pubblica una canzone dal ritmo incalzante, Always Breaking My Heart. La vera curiosità sta nel testo, o meglio in chi l'ha scritto. Se ascoltandola sentite quel sapore pop rock scandinavo irresistibile, non vi state sbagliando. Infatti il brano è stato interamente scritto e coprodotto dalla mente e dalla chitarra dei Roxette, che la aveva inizialmente composta per l'album Crash Boom Bang del suo gruppo, ma poi decise di regalarla a Belinda. Il tocco dei Roxette è così evidente che lo storico produttore della band svedese è volato in studio per produrre la traccia, ottenendo un mix perfetto tra il sound svedese e il timbro californiano di Belinda. Il testo è un classico inno di liberazione. Lei dice basta a un uomo che le spezza continuamente il cuore, promettendo che non si farà trovare la prossima volta che lui chiamerà nel cuore della notte.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. Habibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
7: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento Notab.
8: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. L'ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
9: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
7: Quello de Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
8: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea a Potenza mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
7: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono due i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi che parla di brutta figura e Malagò che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Ah, da Genegnocchi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Saif, Alex Britti, Mario Biondi, It's a Road, Jack.

0: Sono Saifo.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Lisa con Marco Masini, disperato.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto per Radio Piemonte Sound. Guillermo Mariotto, 10 oppure 0.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Buon'estate con Radio Piemonte.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 26 della Valle d'Aosta segnaliamo rallentamenti in prossimità di Strambino in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai VIP.
1: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici. Sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore, senz'altro, quella di ascoltare Radio Piemonte Sound. E questo guai a chi me lo tocca.
2: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste e curiosità che ogni giorno pubblichiamo. Diventa parte della community di Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto da Rocco Hunt.
4: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Dico

0: sono le 20.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla politica, si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. È quanto ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo delle operazioni si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Giorgetti ha poi aggiunto, è già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Medio Oriente, Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto a una forte azione militare. Domani incontro Trump e Netanyahu, gli dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre nell'intervista ad Axios. La CGIL ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se al contrario vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e inoltrato alle procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la selezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana. Un incendio è divampato questa mattina all'interno dell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, interessato dai lavori di riqualificazione in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Le fiamme hanno coinvolto un cumulo di materiale di scarto presente nella zona sottostante la curva sud, area già interessata in passato da un altro rogo. L'intervento immediato degli operai impegnati nel cantiere e dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Il calcio caos nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del direttore tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
4: Ma la conosco, la Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Un omaggio a Mogol, Marcella Bella, Enzo Iacchetti con emozione.
3: Seguir con gli occhi un airone sopra un fiume e poi ritrovarsi a volare. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Mandarsi perché

stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
15: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound?
16: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
15: Grazie.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi di indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
2: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietro.
2: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Lichlein respinge le accuse di connivenza, basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
1: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su Team, che prosegue fino a settembre. Cristina Scarpa.
4: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo a 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti in investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie al risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali, migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacchi e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il quinto semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante, risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su Team.
1: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punti, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino, che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. E quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A due mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini. Domani ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
5: Cerca CCT disperatamente, mancano meno di due mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
6: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
7: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
8: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
5: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, in caso di altro ribaltone in arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A6 Torino-Savona viene chiusa per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.

0: Emozioni rock in pillole.
1: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound, Gaetano Corriere degli Stati.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore, fra accise e IVA, di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione per il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale.

0: Leone è il peggior attacco dal 2011. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo hanno dato le dimissioni dai loro freschi ruoli di dirigenti apicali della FIGC, che avrebbero dovuto ricostruire il calcio italiano dalle fondamenta dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione ai mondiali. Appena 16 giorni, tanto è durato il nuovo corso del duo ex milanista. Fatale la stroncatura di Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia ad opera del presidente federale Malagò dopo il caso Fombet. Ora Antonio Conte si riavvicina alla panchina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Yesael, un successo di Ivano Fossati. Questa è la voce dei Mattia Bazar.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte.

0: sono Giovanni Cacca, ma un saluto a Piemonte Sound.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Madame con un omaggio a Fabrizio De André, Via del Campo.

0: Explosion. Disco Explosion.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Olly con Lorella Cuccarini, insieme nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2023, La notte vola.
1: Per me la libertà non è sentirsi un'anima.

0: Sono le 22.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati, buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria delle PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto danni importanti. Così il direttore generale di TELT, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere TAB di Chiomonte, attaccato sabato scorso nel corso della marcia No TAB. Sono stati identificati oltre 1000 attivisti, oggi visita anche di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre 3 settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. L'incendio, che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironde in Francia, è rimasto totalmente stabile nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la prefettura. L'altro grande rogo che sta devastando la Francia, nelle Lande, sarebbe invece ormai sotto controllo, come ha confermato in serata il presidente francese Emmanuel Macron. L'era di Paolo Maldini e Leonardo al vertice decisionale della nazionale italiana è durata appena 16 giorni, ovvero da sabato 11 ad oggi pomeriggio. Il direttore tecnico e l'advisor designati dalla FIGC hanno deciso di rassegnare le dimissioni dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fonbet. Lo hanno già comunicato direttamente al presidente Giovanni Malagò. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dagli artisti.
4: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
5: Da Carlo Conti.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
0: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
2: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
0: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
10: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
11: Grazie, grazie Paola Cortellesi.
12: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioaisogni.it.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Un saluto da Ultimo.
5: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con L'anno che verrà e penso a te.
1: Cara amica, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partita c'è una grossa novità.

le telefono e intanto penso a te.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. L'immensità, canzone storica scritta da Don Bacchi, in questo caso la presenta Gigi D'Alessio.

0: más profundo. Que tú sei uscito dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. L'ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in un impianto di General Motors in Michigan. Al momento sono in corso trattative molto amichevoli, vedremo come va. Intanto il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,5%, arrivando a $82,61 al barile. E arriva il decreto in Italia contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Si è sentita male ed è morta in poche ore. È quanto accaduto alla bimba di 2 mesi che ha perso la vita all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove la bimba era ricoverata. La piccola era arrivata nella mattinata di ieri dal pronto soccorso di Avezzano e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico. Sarebbe questa la causa del decesso del bambino di 1 anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia. A renderlo noto è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo insieme alla Procura di Vibo Valentia. L'inchiesta sulla morte del bambino proseguirà nel Vibo, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici, che dovranno chiarire con precisione l'agente patogeno responsabile dell'infezione. Il tennis in chiusura. Dopo 2 mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0-3-1. Buona la prima anche per Elisabetta Cocciaretto alla Mubadala City DC Open. La 25enne di Fermo ha battuto in rimonta al primo turno per 4-6-7-6-7-6 la danese Clara Tauson, numero 30 del WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle strisce tra Emma Navarro e Sofia Kenin. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto degli artisti.
6: Un saluto da Carlo Conti. Da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

vesti di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Emma con Gary Go omaggiano Patti Pravo con Il Paradiso.

0: Neck insieme a Neri Marco Re nei duetti di Sanremo con Mi farò trovare pronto.
1: Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia, il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Mi farò trovare pronto.

braccio furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno,

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: E guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose. Vasco Rossi, Senza parole.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di correre.

passione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Lavoro tutta la notte, lavoro tutto il giorno per pagare le bollette che devo pagare. Non è triste? E ancora non sembra esserci un solo centesimo da parte per me, per i miei sogni o un piano. Se avessi un uomo ricco, non dovrei lavorare per niente. Ma

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. È arrivato il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva però la reazione delle opposizioni, con la segretaria del PD Alice Line che dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Ridar Akhmouni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Lo stretto di Hormuz resta chiuso e i colloqui Iran-Oman sulla cogestione del passaggio non hanno alcun legame con gli Stati Uniti, sono una questione bilaterale e continuano. Lo ha detto il portavoce degli esteri iraniani Baghaei. Mai chiesto colloqui con gli Stati Uniti a Ginevra o Islamabad, ha aggiunto. Domani intanto incontro Trump, Netanyahu, Zelensky alla Casa Bianca. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi. Putin ha parlato alla Duma, annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma. Il presidente russo si è detto certo che in Ucraina vincerà la Russia, perché è in gioco il destino del popolo russo. Calcio in chiusura. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Volevo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci. Magari quando sono lì vicino a voi, qualche concerto, venitemi a trovare. Non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone. Ciao.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnare.

0: darmi il sole. Fabrizio De André, quello che non ho.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Tommaso da The Voice con un omaggio a Tiziano Ferro, Sere Nere.

0: Marco Mengoni e Claudio Baglioni omaggiano Lucio Battisti con Emozioni.
1: Seguì con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare.

forzato ad indossare quei pantaloni così stretti. Non so che cosa tu stia facendo, ma devi vivere nel modo giusto. Abbiamo alcuni posti da vedere, porto tutte le mappe con me, quindi vai sicuro. Freeway

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
3: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ascoltiamo la sua versione di Bang Bang.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

storia e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ancora da X Factor, un omaggio ai Rocks con E la pioggia che va, effetto Doppler.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Il sorriso sul tuo viso mi fa capire che hai bisogno di me. C'è una verità nei tuoi occhi che mi dice che non mi lascerai mai. Il tocco della tua mano dice che mi prenderai quando starò per cadere.
1: You say it best. When you say nothing at all.
0: Lo dici meglio quando non dici proprio nulla.
2: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.

Dovresti saperlo che sono così solo. Ho bisogno di te. Mia unica e sola, voglio te. Voglio restare in ogni momento accanto a te. Che cosa devo fare per questo? Ho bisogno di saperlo. Darling, delegation.